0: Pulusali pahaku falutsu
1: Mapulusali kagamikuru adguma aliu
0: Patsutsu aipa uribamitu asaikuni lateng
1: Mabanatu matini